non succederà di bene, di sofferenze e di cadene, per lampa tutte se mure, lampa tutte se mure.